0: gente, un arma inteligente.
1: Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro, Castro, Castro, Castro, Fidel Castro.

paradiso con il suo idilio. Lo chiese a un santo in croce che gli rispose: lasciami in pace, con tutta la fatica che ho fatto ad essere santo, guarda dove mi ritrovo, lasciami in pace, lasciami nel mio grigio.